0: pague lo soleil, per soleta compagnia.
1: Les cigales cantent plus.

0: Lego palà, metteixo l'embo que sa mamma. Amma i amaga d'olatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, metteixo l'embo che sa mamma. Amma i amaga d'olatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.